0: niente. Cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti vado l'ane cor, che ti vado l'ane cor. Grazie, grazie. Che piacere che ti vado l'ane cor, che ti vado l'ane cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se mi la copia, poi ne vogliamo.
1: Ci apro a scrivere, così siamo qui. Ci apro a scrivere.

intendente, con presidente, con gli altri titoli, con 20 eccetera. In splenitudine,

ora figgetelo per la città, ora figgetelo per la città. Premio bellissimo di piacere, a che mio Malaga si beve, a che mio Malaga si beve, premio bellissimo.